0: duma ko fatte mako anti fatou sosé mo baye be kay sosé
1: ala fala yo
0: anti fatou sosé nuy nalalu bare baye bayang ci jamm

acha setal lolou ñawna lol tok rek enu say sagar di daw di dugg ci mbeddi dugg ci alli solu tilim ndekete nitako def.